Coste venire, limo cuore a tenere, rabano se mi adere, arracatatatata. Ehi, racaso belli a cobra di a cofarosa di a cabra della moce. In the name of Jesus, every power, every authority, international demons, demons from the atmosphere, crawling powers, powers from the atmosphere.

0: ɛwɔ yesu di
1: ɛwɔ yesu di
0: ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yes